0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Si gratta senza avere prurito. La risposta è il formaggio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Dennis. Ribelle.

0: Sono Marisa da Livorno e ascolto Radio Margherita perché è l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera. Le altre fanno scoppiare il cervello.
1: Radio Margherita, l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera, anche a Livorno.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
1: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. La

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Negramaro.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Negramaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Meraviglioso.
2: Parlami d'amore. Quel posto che non c'è.
3: Jacopo. Solamente mia.
4: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Biagio Antonacci. Sognami.
3: Che questo

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei. Se fossi un sacerdote come un'orazione, con la lingua fra i denti ti pronuncerei. Se fossi un sacerdote come un salmo segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti costringerei.

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti. Radio Margherita. Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con le Cao Margherita è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
3: Loredana, per te volevi un amore grande.

Buonasera, mi chiamo Angela, telefono da Revello in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è la radio migliore. Bellissime le sue rubriche, Un giorno insieme, 30 minuti con la doppietta, tutte queste cose lì che sono bellissime. Complimenti a chi ha organizzato una radio del genere.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Alex Britti, solo una volta.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
4: Ricky Gianco, ti cercherò.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 maggio del 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Lo scioglilingua di oggi è: andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo, cotone cogliendo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei stare seduto per ore a guardarlo. Ed ora l'aforisma del giorno. I giorni migliori arrivano sempre quando meno te li aspetti. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro. Adesso l'indovinello del giorno. Bianco nasce, verde pasce, giallo muore. La risposta è il limone. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Paolo da Palazzola Crede. Per il proverbio del giorno, il mio è il seguente: se ben ha fatto e male non ha ricevuto, vedi che ciò che ha fatto non è stato ben fatto. In altre parole, il bene che fai ti sarà restituito sotto forma di male. Se male non ricevi, vuol dire che non hai fatto del bene. Un saluto da Palazzola Crede.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Avulso. Avulso. Staccato, isolato, separato. Per lo più si intende da un complesso o da un contesto. Per esempio, la frase è avulsa dal contesto.
3: Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gianfilippo Volpe di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Maria Bannò di Enna. Salvatore Ghirone di Sinnai, in provincia di Cagliari. Alex Albamonte di Palermo. Grazia Grignano di Scitta, in provincia di Trapani. E Maria Terese Piglioveni di Sciacca, in provincia di Agrigento.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Noemi. Nostalgia. Non ci

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Francesco Renga.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Francesco Renga.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Aspetto che torni, Il bene, Insieme grandi amori, Perfetto, Quando trovo te e Vivendo adesso.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Don Bachi.
3: Biagio Antonacci, Iris.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco,

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Tochi Mazzetti, giovane giovane.
2: È tanto

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Indelebile, indelebile, dal latino indelebilis, significato che non si può cancellare, in senso figurato, indimenticabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Miliare, miliare, dal latino miliarium, da milia, miglia, cioè, significato, in senso figurato, di ciò che rappresenta una tappa fondamentale in un processo storico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Iperattivo. Iperattivo. Voce composta da iper, sopra, oltre, e attivo. Significato dinamico. In psicologia, irrequieto, molto agitato, comportamento che si manifesta nell'età evolutiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agorafobia. Agorafobia, dal greco agora, piazza, e fobia, paura. Chi ha paura degli spazi aperti, delle piazze comunque.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Luca Carboni e Alice, Farfallina.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rosetta Pistone di Santa Maria La Stella, in provincia di Catania, Paolo Locurto di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Finuccia Cirami di Via Grande, in provincia di Catania, Antonio Giuliano di Brusciano, in provincia di Napoli, Domenico Anastasi di Saponara, in provincia di Messina, ed Antonio Conteri di Soleminis, in provincia di Cagliari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io telefono dalla Puglia. Sento, volevo soltanto dire una cosa. Mi dispiace che la Puglia non venga mai menzionata nelle trasmissioni, nei programmi. Se ne parla pochissimo, eppure la Puglia è meravigliosa, abbiamo gli ulivi secolari, abbiamo un mare splendido, abbiamo tanti prodotti autoctoni, tipo l'olio, tipo il vino, che servono anche a tagliare altre regioni, altri prodotti di altre regioni, che vengono menzionati, diciamo, di più spesso della Puglia. Perché? Io mi rivolgo al governatore. Parliamone di più, facciamo più pubblicità, abbiamo un mare splendido, abbiamo una gente splendida, abbiamo prodotti meravigliosi. Perché se ne parla così poco? Perché si parla sempre delle stesse regioni? Grazie, grazie veramente.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco.

0: viaggio inizia qua.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: I giornalisti incorruttibili esistono, ma costano di più?
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono un medico e ho fatto il giuramento d'Ippocrita.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mi sono comprato un gommone lungo 6 metri. Per bacco, cosa devi cancellare?
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Beamac. Nel blu.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Fedez, Annalisa e Articolo 31. Disco Paradise.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gianfilippo Volpe di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Maria Bannò di Enna. Salvatore Ghirone di Sinnai, in provincia di Cagliari. Alex Albamonte di Palermo. Grazia Grignano di Scitta, in provincia di Trapani. E Maria Terese Piglioveni di Sciacca, in provincia di Agrigento.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
4: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato. A dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. Investimenti e innovazione le priorità.
5: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
4: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, l'Eventi Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Marco Adami, sì o no?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile, soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Don Antonio, telefono dalla provincia di Palermo. Volevo mettere a corrente il pubblico che molti medici usufruiscono delle apparecchiature pubbliche per fare le proprie visite private chiamate intramenia. La legge è sbagliata in quanto noi aspettiamo 6 mesi per fare un esame, invece quando gli diamo le nostre 90-120 euro in contanti al medico ce la fa subito. Questa è una legge che va rivista.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Marco Masini, il mio lato opposto.
6: Sono stato una casa, ho imparato le attese.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 30 maggio del 1431 a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Lo scioglilingua di oggi è: andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo, cotone cogliendo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei stare seduto per ore a guardarlo. Ed ora l'aforisma del giorno. I giorni migliori arrivano sempre quando meno te li aspetti. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro. Adesso l'indovinello del giorno. Bianco nasce, verde pasce, giallo muore. La risposta è il limone. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Paolo da Palazzola Crede. Per il proverbio del giorno, il mio è il seguente: se ben ha fatto e male non ha ricevuto, virica so che ha fatto non ha stato ben fatto. In altre parole, il bene che fai ti sarà restituito sotto forma di male. Se male non ricevi, vuol dire che non hai fatto del bene. Un saluto da Palazzola Crede.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Avulso. Avulso. Staccato, isolato, separato. Per lo più si intende da un complesso o da un contesto. Per esempio, la frase è avulsa dal contesto.
3: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 8 e 58 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rosetta Pistone di Santa Maria La Stella, in provincia di Catania, Paolo Locurto di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Finuccia Cirami di Via Grande, in provincia di Catania, Antonio Giuliano di Brusciano, in provincia di Napoli, Domenico Anastasi di Saponara, in provincia di Messina, ed Antonio Conteri di Soleminis, in provincia di Cagliari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Domenico Modugno, meraviglioso.
3: È vero.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 9 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un bambino di Spezzano Sira, sento dire spesso che nel sud la raccolta differenziata non si fa in tutti i paesi, ma siamo sicuri che è colpa della gente? Oppure è colpa di chi dovrebbe organizzare posti dove portarla? Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 9:49.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gianfilippo Volpe di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Maria Bannò di Enna. Salvatore Ghirone di Sinnai, in provincia di Cagliari. Alex Albamonte di Palermo. Grazia Grignano di Scitta, in provincia di Trapani. E Maria Terese Piglioveni di Sciacca, in provincia di Agrigento.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Baby K,

0: Notizie.
1: Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026 ha arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite di, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte: Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza. Al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
3: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è,

0: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rosetta Pistone di Santa Maria La Stella, in provincia di Catania, Paolo Locurto di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, Finuccia Cirami di Via Grande, in provincia di Catania, Antonio Giuliano di Brusciano, in provincia di Napoli, Domenico Anastasi di Saponara, in provincia di Messina, ed Antonio Conteri di Soleminis, in provincia di Cagliari. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: abbassa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Colapesce di Martino. Splash.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Cristiano, chiamo da Genova. Volevo lanciare un messaggio a tutte le ragazze che in giovane età, magari non sposate perché incinta, abortiscono. Un figlio è sempre una gioia, quindi non buttate via una giovane vita, pensateci, in qualche modo riuscirete ad andare avanti, ci sono tante associazioni che aiutano, tanto amore bisogna dare ai bambini piccoli. Grazie, arrivederci.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
6: Tre canzoni dei Negramaro.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Negramaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Meraviglioso,
2: Parlami d'amore, Quel posto che non c'è,
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 11 e 29 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna d'Arco.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info

0: Margherita Notizie.
1: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
2: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
1: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 12. In

telefonando dall'Austria, da Graz, dall'Austria, e vorrei dire che Radio Margherita non è solo la mia preferita, è la più elargita. Vorrei ringraziare ancora Radio Margherita perché veramente mi fa sentire come se fossi in Italia, come se fossi in Sicilia, come se fossi nella mia...

0: un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: A 1, 2, 3, il titolo è...
3: Amami e sgonfami.
4: Enzo Iannacci.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 12 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Se avessi

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva G.D. Krishnamurti? Quando le cose si vedono con chiarezza, non c'è necessità di scegliere, bisogna agire! Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è la libertà, si esce dal carcere, ma non dalla condanna! Sa cosa diceva Cicerone? Compito particolare del giudice è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato e deve sostenerne perciò la dignità ed il decoro. Deve far rispettare le leggi ed amministrare la giustizia, ricordando sempre che tutto ciò è affidato alla sua lealtà.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Potenza. Vorrei fare un appello alla scuola, alle famiglie, a tutte le istituzioni. Fermate la maleducazione che dilaga soprattutto fra i giovani. Fate in modo che si ritorni al rispetto degli altri, del bene comune, delle istituzioni. Fate in modo che si ritorni ad un linguaggio civile. Fermate la deriva cialtrona, menefreghista e cafona che sta portando tutta la società verso bassifondi melmosi. Noi non eravamo la culla della civiltà? Anche linguaggio e comportamento inadeguati contribuiscono al decadimento sociale ed economico. Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 12:55.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Michele Bravi, prima o poi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Volevo darvi tre pillole. La prima, che noi scriviamo in carcere, a Made in Carcere a Lecce, è: noi abbiamo sempre la soluzione, i problemi li lasciamo agli incapaci. E poi l'altra è: noi non giudichiamo mai e non cerchiamo colpevoli, ma solo compagni di viaggio. La terza è invece: il dolore è una perdita di tempo, ma comunque noi non ce lo possiamo permettere. Ciao a tutti, un abbraccio. Luciana da Lecce.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 13 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il primo ateo fu senza alcun dubbio un uomo che aveva celato un delitto agli altri uomini e cercava, negando a Dio, di liberarsi dall'unico testimonio a cui non poteva celarlo.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco dalla Calabria. Senti, io volevo rispondere a questo signore che poco fa ha fatto l'appello per con quel proverbio donne e buoi dei paesi tuoi. Questo proverbio lo trovo abbastanza anacronistico e ancora di più trovo anacronistico persone che fanno questi tipi di appelli, in quanto le donne non si giudicano dalla propria nazionalità, siano esse dell'est o di qualsiasi altra parte da dove provengono, ma penso che si debbano giudicare le persone dai valori che portano e dalla propria persona, nel senso dalle qualità morali che hanno.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
4: Simone Frullo. Niente di buono.

0: Questo va bene.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
3: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
2: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi...
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Jimmy Fontana, il mondo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio e chiamo da Messina. Io vi ascolto tutti i giorni. Inizia la mattina alle 6 a finire la giornata. E volevo dire questo, stamattina ho sentito una signora che parlava per quanto riguardava i bambini adottati a distanza, dando 26 euro, 30 euro al mese. Poi c'è stata una contestazione di un'altra signora per quanto riguarda i bambini italiani, i borghi che sono praticamente poveri come ci sono in Africa. E io vorrei dire un'altra cosa: io per 2 anni ho mandato soldi per 2 fratellini che mi dicevano, il momento in cui li volevo vedere, che erano in Africa, mi hanno detto che li avevano adottati, però ancora si prendevano i soldi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Pierc, neve sporca.
3: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Fabrizio De André, La città vecchia. Nei quartieri.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina.
0: I consigli della nonna.
1: Per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti.
0: I consigli della nonna.
1: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Briga, allegra.

ti prometto niente. Conosci già la regola.

0: Dennis, Stargirl.
1: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: conta più.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Io mi chiamo Claudio Grippi e telefono da Mazzara del Vallo. La mia idea è questa: risolvere il problema dei tassisti, non solo a Roma ma in tutta Italia. I comuni dovrebbero dare le nuove licenze a concorso, ad personam. Quando la persona raggiunge l'età pensionabile, la licenza verrebbe restituita al comune di pertinenza e rimessa a concorso. Così coloro che hanno già le licenze non potrebbero dire: noi l'abbiamo comprata e quindi abbiamo speso tanti soldi. Le licenze diventerebbero pertinenza, proprietà del comune, così come tutti gli altri impieghi, sia statali, comunali che regionali. Finita l'età, raggiunta l'età pensionabile, il mio posto, che sono insegnante, non va a mia figlia, ma va messo a concorso. Così tutti gli altri posti.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Amedeo Minghi, 1950.
2: Come profumi, che gonna, che bella che sei.

0: Damiano di Presicce, Lecce, ho 42 anni, ascolto Radio Margherita perché mi piace sentire ancora le emozioni.
1: Radio Margherita ti fa sentire ancora le emozioni, anche a Presicce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 15 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

casa tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento.

Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Noemi. Se ti innamori, muori.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
2: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
1: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Biagio Antonacci e Mario Incudine. Mio fratello.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni, chiamo da Catania. Poco fa ho ascoltato un messaggio che veniva da un ascoltatore di Agrigento. Praticamente si tratta di questo: io sono un giocatore patologico, gioco in tutti i modi, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto, praticamente un giocatore ingallito. Vorrei aiuto, vorrei sapere se a Catania c'è qualche centro dove questo amico diceva che c'è un centro di riunione dove ognuno racconta i suoi problemi e così via. Se c'è qualcuno in ascolto e sa dirmi qualcosa nei pressi di Catania, la prego di farmi sapere e mandare anche un messaggio qui a Radio Margherita. Ringrazio tutti. Ciao ciao a tutti, grazie. Spero che questo messaggio lo mandiate in onda.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ricci. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 16 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: diventa l'indovinello del giorno.
1: Son grandi i papi, son potenti i re, ma qui seduti sono uguali a me. La risposta è al gabinetto.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco,

0: Eddie Brock, promettimi!
1: La senti anche tu, questa strana malinconia che torna su come pioggia d'estate?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica inizialmente stabile e ben assolata sul nostro territorio, con cieli sereni o al più lievemente velati. Nella seconda parte del giorno e più in serata poi si avvicina una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sulle zone montuose del nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco, con possibili rovesci isolatamente anche sulla Valpadana, specie centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 33-34 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 17. In punto.

0: amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuliano Mattessi, telefono da Trieste. Vorrei lanciare un messaggio ai ragazzi che lasciano gli studi alle superiori. So che molti ragazzi, per questioni sociali, lasciano gli studi alle superiori. È uno dei più grossi errori che si possa fare. Io mi sono diplomato a 22 anni in maturità magistrale, ho continuato con la pedagogia e l'ingegneria. A 22 anni, quando mi sarei dovuto diplomare a 16 anni. Prego i ragazzi che mi ascoltano di continuare in ogni modo e con ogni sforzo gli studi, magari serali pagandosi il lavoro e gli studi serali. Continuate gli studi, prendete un diploma.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano. Il cielo in una stanza si sono confrontati oggi Franco Battiato e Gino Paoli. Confronti!
1: Maninni, senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, senza fare più niente, a me va bene così. Senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 17 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Diagramma. Diagramma, dal latino diagramma, derivato a sua volta dal greco. Significato: rappresentazione grafica di una relazione matematica tra due insiemi e specialmente di una funzione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Embargo. Embargo, dallo spagnolo embargar, cioè impedire, a sua volta dal latino imbarricare, cioè chiudere o mettere una barra. Significato: proibizione fatta a una nave straniera di uscire dal porto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accademia. Accademia, dal greco academeia, scuola filosofica che aveva sede nei giardini ateniesi. Significato: in senso proprio indica la scuola fondata dal filosofo greco Platone ad Atene.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Morbo. Morbo, dal latino morbus e dal greco maraino, io consumo. Significato: malattia epidemica, in senso figurato, corruzione, piaga.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Gianni Morandi, Scende la pioggia.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Me.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Gemelli diversi.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giorgio, chiamo da Milano, sono un istruttore di scuola guida e vorrei tanto sensibilizzare le persone ad avere più rispetto verso i pedoni sulle strisce pedonali. Mi capita un sacco di volte di essere strombazzato perché ci fermiamo giustamente per far passare i pedoni, soprattutto persone anziane o mamme con i bambini. Mi piacerebbe tantissimo che qualche comandante dei vigili trovasse il tempo di mandare qualche vigile in borghese e quando nota la mancanza di precedenza sulle strisce pedonali di fermare la macchina, documentare e ovviamente sanzionare. Negli ultimi anni a Milano una trentina di persone cadute, uccise per mio parere sulle strisce pedonali e solo 5-6 multe.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 17 e 58 minuti. Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
1: Precisamente tu.

0: rivederci ancora.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: Un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
2: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
1: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Mina, rose su rose. Più di

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Pia da Firenze e chiamo perché è di moda ora il graffitismo, è considerato una forma d'arte, quando invece vedo i muri della mia città Firenze imbrattati di stranissime scritture anomale che non hanno alcun senso. Quindi io dico, come ci difendiamo noi cittadini dall'abuso di questa, chiamiamola pseudoarte? Io ho un muro completamente coperto di geroglifici incomprensibili. Chi paga per ripulire questi muri? Chi sono le persone che devono intervenire? Ecco, la città di Firenze è totalmente imbrattata. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Yeah! Radio Margherita.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Renato dei Profeti. Verità che batti nella mente.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: capoeira.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Con il precedente governo eravamo sull'orlo del precipizio. Con quello attuale abbiamo fatto un passo avanti.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho la cameriera filippina, mangio cinese, vesto americano, ho la macchina giapponese, vado in vacanza in Kenya, compro le sigarette da un marocchino, mi lava il vetro un albanese e mi sento padano.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho comprato la telecamera 8 mm e ora non la trovo più.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Carla e chiamo da Nuoro. Vorrei semplicemente dire che gli animali vanno protetti in tutti i sensi, perché sono gli unici che ci possono dare tantissime gioie e tantissime soddisfazioni, molto meglio di tanti uomini che purtroppo non sanno nemmeno perché sono su questa terra. Quindi amiamo gli animali, proteggiamoli, e soprattutto ai cacciatori vorrei dire che la smettano di sparare a questi poveri esserini e lasciateli liberi, liberi di poter volare nel cielo azzurro.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 18:57.

0: Stop!
1: Un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. RAF. Ora e per sempre.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
3: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Susanna da Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ho preparato la modulistica per fare una domanda per frequentare un corso di operatore sociosanitario. Ho 56 anni e sto lavorando e non avrò pensione prestissimo, anzi chissà quando, per cui mi sembra una buona opportunità. Nel modulo però c'è scritto che praticamente hanno un titolo preferenziale non le persone che sono già, non solo le persone che sono già preparate per fare questo lavoro e hanno titoli eccetera, ma le persone più giovani. Ora dico io, capisco che è un investimento a lungo termine, però almeno frequentare un corso non dovrebbe essere, diciamo, discriminatorio per le persone un pochino più grandi e che devono necessariamente lavorare. Grazie, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Negramaro.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Negramaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Meraviglioso.
2: Parlami d'amore. Quel posto che non c'è.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 19 e 33 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Edoardo De Crescenzo. Uomini semplici.
1: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 19:52.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con NEC.
1: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po', nello specchietto vedi un mostro tuo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Francesco da Belpasso. Vorrei segnalare a chi di dovere lo scempio che si sta perpetrando ai danni del nostro paesaggio, inventando ovunque pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Qualcuno spiega agli italiani dove va a finire l'energia che questi impianti dovrebbero produrre, visto che in prossimità di essi non esiste nessuna forma logistica di stoccaggio e distribuzione di detta energia. Non sarà per caso un'altra sporca trovata per sperperare denaro pubblico a favore dei soliti noti?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 20 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Siamo da Sanremo, mi chiamo Rosy. Il mio proverbio è questo: vai con chi è meglio di te e fanci scarpe. Traduco: vai con quello meglio, con quelli meglio di te e fai anche le scarpe.
4: Qui che vi parla è Rosario dal Fiume Freddo di Sicilia. Vi volevo dire un vecchio proverbio: risparmia tutte quando è china, che quando è legge si risparmia sola. Non c'è bisogno della traduzione, che si capisce da sola. Ciao, un bacione, grazie di esistere radio. Ciao.
5: Ciao, sono Luciano da Corleone, provincia di Palermo. Anch'io avrei un proverbio, anzi ne avrei due. Uno è questo: non ti fidar mai dell'amico, pensa se un giorno sarà un tuo nemico. E l'altro invece è questo: gli ta panza, gli la rispine, una riconferenza ai tuoi vicini. Tradotto significa: riempiti la pancia non solo del cibo, ma anche di spine, e non dar confidenza ai tuoi vicini, perché poi loro stessi parleranno male di te. Grazie, ciao.
6: Ciao, sono Serena dalla Sicilia. Il mio proverbio è: a lavare c'ha testo secco, si perdi acqua, saponi e tempo. Significa: a lavare la testa all'asino si perde acqua, sapone e tempo. E questo proverbio vuol dire che difficilmente si riesce a fare cambiare opinione ad un testardo. Tanti saluti agli amici di Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Tananai e Annalisa. Storie brevi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Cinzia, sono di Firenze e vorrei far riflettere gli uomini sul fatto che molte donne sono condizionate, non sono libere di essere se stesse, specialmente nei posti di lavoro, a causa del, per fortuna, del loro aspetto fisico, specialmente se gradevole. Spesso dietro il perbenismo in realtà si nasconde una facciata di molestie. Io ne sono testimone. E allora magari riflettiamo su questo e poi non ci scandalizziamo se le donne decidono di fare lavori come le escort, che possono dar noia, anche solo la parola, quando poi nei posti di lavoro appunto c'è ben altro, c'è peggio. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rimane.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 20:56.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Anna, abito a Siracusa e ascolto Radio Margherita da quando ho scoperto che è una radio per le persone semplici, romantiche e sentimentali.
1: Radio Margherita, per le persone semplici, romantiche, sentimentali. Anche a Siracusa.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con NEC.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Fabrizio Berti, Villanova d'Asti. Volevo spiegare a tutti coloro che sono una maggioranza, che non mettono le frecce in rotonda, a cosa servono in rotonda, perché quando ci sono tre vie che escono da una rotonda, non è detto che un'automobile o un veicolo passi davanti a un altro. Può darsi benissimo che le traiettorie non si incrocino. Quindi se io metto la freccia a sinistra mentre giro in rotonda e a destra quando esco dalla rotonda, agevolo chi? Chi mi deve dare precedenza? Perché se guida un mezzo pesante, carico di ferro, può dover sapere, cioè meglio che sappia se si deve fermare oppure no, ma in anticipo, non all'ultimo momento, capite? A Carmagnola c'è il cartello che chi non mette la freccia perde il diritto di precedenza.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Franco Califano, buio e luna piena.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 21 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà. Radio Margherita, per la memoria.

0: l'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Aiello. Sotto sotto.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Luigi D'Auristano, sono un piccolo imprenditore e ho sempre delle grosse difficoltà finanziarie. Io lancio un appello alle banche perché facciano loro anche quelli che sono i problemi degli imprenditori. Basterebbe che loro mettessero la parte finanziaria e poi a fine anno prendessero magari una percentuale sul fatturato. Sarebbe tutto più semplice e tutto più facile. Grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Renato Zero. Bello.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 22. In punto.

Un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora. Elena Delia. A parte

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Giussi e chiamo dalla provincia di Napoli. Vorrei fare un appello a tutte le ragazze. Io praticamente sono contro la violenza delle donne, logico, è un crimine, diciamo, fortissimo, e quindi merita la pena di morte. Ma io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, ma avete visto le ragazze oggi come si vestono? Trucco pesante, capelli colorati, scollature vertiginosi, calze a rete, tacchi altissimi, pantaloncini che lasciano tutte le gambe scoperte. Ma insomma, un uomo che cosa deve fare? A me è capitato che in Vesuviana, viaggiando, c'era un ragazzo di colore al mio fianco che guardava una ragazza di fronte con pantaloncini cortissimi, gambe praticamente scoperte, trucco fortissimo, tacchi altissimi, e lui abbassava gli occhi perché aveva vergogna.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Emma Marrone. Ogni volta è così.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Carl William Brown? La legge non è sempre comoda per tutti, ma sicuramente è sempre scomoda per chi non ha soldi. Sa cosa diceva Gandhi? La grandezza delle nazioni e il loro progresso morale si possono giudicare dal modo in cui trattano gli animali. Sa cosa diceva Pablo Neruda? Potranno tentare di distruggere tutti i fiori, ma non riusciranno mai a fermare la primavera.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonio da Napoli, ho un messaggio utile per la società, per i giovani disoccupati e per il recupero di alcuni miliardi di euro. Ogni giorno in Italia, tra extracomunitari regolari o irregolari, cittadini disonesti, almeno 9 milioni di soggetti non pagano il biglietto del tram o del bus, anche più volte al giorno, portando via dalle casse svariati miliardi di euro all'anno. Ebbene, se venissero ripristinati i bigliettai a bordo dei mezzi pubblici, oltre al recupero di un grande tesoro pubblico, si creerebbero migliaia di posti di lavoro dal nulla e soprattutto senza oneri aggiuntivi per i contribuenti. Ringrazio Radio Margherita per avermi dato la possibilità di esprimere la mia opinione nell'interesse della collettività. Grazie a tutti e buone cose.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 30 maggio. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Piero Allegrini, che male c'è?

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.
0: Piero Marras. Una serata in rima.
3: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito, e mi sono detto è

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella non me la lasciare. Non lo so chi sei, ma fammi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada per arrivare alle tue stanze. Fatti coraggio,

0: Troppo tempo sullo schermo ci allontana dalla vita reale. Impariamo a staccare per riconnetterci davvero con chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana. Fausto Leali, Angeli Negri.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Federica, Catania. Voglio dire una cosa. Se avete ricevuto degli abusi, mi raccomando, parlatene sempre con la vostra mamma, con il vostro genitore, con qualunque persona. Non tenete nascosto niente, mi raccomando, perché questa è una cosa importante che può addirittura salvarvi la vita. Tutto qui, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Elodie, sono pazza di te.
3: Comunque vada, sarà un grande successo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23:59.

0: Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Don Bachi.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Don Bachi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canzone, L'amore, L'immensità, Rapsodia, Sogno e Un sorriso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Fred De Palma.

mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

Se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni, sarò sempre lì, però

ce la farà, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: salute rimane, sarà sempre il valore più importante, perché quando si sta bene tutto si può affrontare in maniera anche più agevole. Per cui soprattutto ai ragazzi della mia età e giovani, non vi avvilite, perché la salute è la prima cosa, la cosa più importante. Un augurio a tutti e a quelli che non stanno bene. Arrivederci.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 31 maggio. È mezzanotte e 52 minuti. Giorgia Malerba, 5 minuti.

0: Sono Leo da Brindisi. Io perché ascolto Radio Margherita? Perché mi dà gioia infinita. E siccome lavoro in un esercizio pubblico, la gente nel sentire questa meravigliosa musica mi chiede CD, cassetta. No, rispondo loro, questa è Radio Margherita, la radio che ti dà gioia, amore e felicità e che ti allunga la vita.
1: Radio Margherita ti dà gioia, amore, felicità, anche a Brindisi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Bella.

0: un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
2: Rosario Morisco. L'amore mio per te.

0: Con il brano Il mondo si sono confrontati oggi Patrizio Buan e Jimmy Fontana.
1: Confronti Saife Bresh. Parlar d'amore.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Riccardo da Torino. Ho fatto 2 giorni fa, ho finito 3 giorni a Londra, una piccola vacanza. Mi sono reso conto veramente che all'estero è tutto diverso, e non, è una cosa incredibile fare dei paragoni con l'Italia. Noi siamo un paese veramente alla deriva, colpa dei nostri politici e della nostra mentalità. O cambiamo radicalmente tutti o non ne veniamo più a capo. Siamo un paese indietro di 20 anni, dobbiamo darci una sveglia tutti, veramente prendere esempio. Non è sempre, non è per essere esteropoli, è per sempre guardare nell'orto del vicino che è meglio. Ma ragazzi, mi sono veramente reso conto che sono meglio di noi. Mi sono anche vergognato quasi di essere italiano e mi dispiace dirlo.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno del

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: L'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso.
0: I consigli della nonna.
1: Per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3-1.
0: I consigli della nonna.
1: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Ogni corpo merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. Le parole possono ferire. Scegliamo la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Emma con Arcomi. Vacci piano!

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono Grazia da Catania. Volevo dire a tutti gli amici che fanno le adozioni a distanza di stare molto, ma dico molto attenti, perché io ho fatto questo sbaglio, e sottolineo sbaglio, dopo aver pagato per tanti e tanti anni una somma che per me non era facile. Arrivati a un certo punto, questi signori, un'associazione dell'ONUS, mi dicono, mi hanno cambiato la bambina. Era una bambina e poi è diventata un'altra bambina. La cosa mi ha fatto puzza e che ho finito di pagare e questi signori non mi hanno neanche telefonato. Attenzione a tutti coloro che cercano di fare del bene a distanza, lo facciano a vista d'occhio. Grazie Radio Margherita, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 31 maggio. È l'una e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.